0: intellettuale. Perché la ragione è vinta e la
1: rivoluzione
0: consiste nella
1: banalità.

0: interesse bene. Molto bene.
1: Molto bene.
0: Molto, molto bene. A che cosa stai pensando?
1: Stavo vicino alla stazione.
0: Riempivo le giornate.
1: Aspettando che qualcosa accadesse. Macchie larvali le vidi crescere, espandersi, diffondersi, diligare sulla pelle della città. Soffocare. Dov'era la vita? Dov'era?

la pancia in un angolo dove Piscio l'ha preso. Trovai una Kawasaki rosso fuoco e guidavo nel vento per i buoni sapori. Guidai un giorno e una notte, e ancora un giorno e ancora una notte. Il terzo giorno, al sorgere del sole, instaccata su una curva stretta, mi accorsi che a poche centinaia di metri dalla strada, sotto un vecchio lampione, un gruppo di adolescenti aveva circondato una vecchia tossica che si proteggeva dietro una banchina. Eccitati, l'avevano gettata in una pozza e la stavano prendendo a calci. Accelerai e la vecchia iniziò a ridere. All'aumentare dei giri, la sua risata si faceva sempre più forte. Mi avvicina, mi avvicina. E lei rideva, rideva sempre più. Di colpo, la vecchia si accese in un bagliore di luce. Che intensa e sospesa. Saliva in alto, sempre più in alto, sopra il nero cemento che tutto copriva. Con gli occhi al cielo ci fermammo tutti di colpo. Sull'asfalto bagnato, sudati, accalcati, bagnati, fradici, stringendoci stretti, strisciavamo al fuoco della moto che bruciava. Il cemento sprofondò e mi trovai a precipitare giù.

0: Ecco qui il mio corpo. Questo è il mio cuore. Questo è il mio regalo per te.
1: Amami, ti prego, amami. Amami, ti prego.
2: Smettila!